0: All'inizio non avevo capito niente. Poi è sopraggiunto un sospetto. Quindi è arrivato il momento in cui il mutamento è diventato evidente. Ho guardato dentro di me, dietro di me, cercando un motivo, una causa. Ma non ho trovato nulla.
1: Piume minuscole, fitte, altre più grandi e variopinte.
0: Per il mio corpo reagire così, qualcosa è successo. Ma cosa? Che cosa ho fatto? Se l'ho fatto, volevo davvero farlo? E se avessi saputo che farlo mi avrebbe cambiato così tanto, lo avrei fatto ugualmente? Il problema è... che cosa ho fatto? Ci ho pensato a lungo.
1: Le piume pizzicano, si infittiscono.
0: Da un lato mi dispiace perché sembrerebbe che io debba mollare tutto per spiccare un volo troppo incerto per me. E ironia della sorte, mi sento come se stessi a mezz'aria. Al tempo stesso, però, questa nuova fase della mia vita mi esalta pur nella totale incomprensione di quello che sta succedendo. Non voglio turbarti, ma non riesco a star zitto e a far finta di nulla. Ci ho provato, ma non sono il tipo.
1: Piume ovunque adesso!
0: Come farai senza di me?